dell'anno 2003, quando negli Stati Uniti viene approvato il progetto I Giardini del Mondo, una struttura spirale alta 541 metri che sorgerà a Ground Zero, al posto delle Torri Gemelle. Quell'anno in Italia, i Motel Connection, reduci dal successo della colonna sonora del film Santa Maradona, pubblicano Two, il loro primo singolo ufficiale che precede l'uscita dell'album Give Me a Good Reason to Wake Up. Two è un pezzo elettronico molto trasversale,

0: Compagna.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Flight Case. Jerry suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80. Let me be your lucky star. Shine it down.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi.
1: Lupa Silda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

su Ritmo 80. Flight Case.

0: Richiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector, Achimene. Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Vivi la musica di Reus. Solo versione 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E Ritmo 80 e comincia una nuova settimana insieme. Ciao da Marco Corona, ciao. Quello bravo.
1: Ciao da Marchino, anche io sono quello bravo. Oggi voglio essere quello bravo. Quindi good morning forever young.
0: Virgola, non devi leggere, devi dare solo il benvenuto agli amici di questa meravigliosa radio. C'è qualcuno che ci ha ascoltato in podcast su ritmo80.it, ha visto le nostre foto e si è convinto appunto di quello che noi diciamo quotidianamente, cioè la divisione dei compiti all'interno della coppia.
1: Va bene, però volevo dire quello che ha ascoltato il podcast, che è andato a vedere il sito internet, la pagina dei Marchini
0: su Facebook, Marchini con la K, cliccato mi piace.
1: Trovati un hobby qualsiasi, lasciaci stare.
0: Esatto, per stalking potremmo denunciarti, capito?
1: No, scherzando.
0: Assolutamente, anzi non scherziamo e partiamo subito.
1: Allora, benvenuti a Audio 80. No, come si chiama questa radio? Audio 80.
0: Sì, cosa sarà di questa Audio 80?
1: Ah, Rit

0: amici, avete il corso di cucito questa sera? Latinoamericano? Non avete nulla? Allora siamo qua apposta noi a dirvi cosa fare a cosa.
1: Potete stare a casa e guardare la televisione.
0: Ma accesa però.
1: Ma certo, ovviamente perché... accesa è...
0: Su quale canale? Aspetta, fammi pensare. Ce ne sono tanti sul digitale terrestre, ce ne sono tanti su Sky. Real Time?
1: Su Real Time,
0: oh,
1: questa sera.
0: Alle 21.12?
1: 21.12.
0: Guarda, sono già lì. E cosa c'è questa sera?
1: Un pasticcere,
0: sì,
1: fa delle torte, tutte però a un piano.
0: Tutte a un piano.
1: I clienti...
0: Sento odore di cazzata, dai.
1: I clienti vengono,
0: sì,
1: chiedono torte di tutti i tipi, alte, 3 metri.
0: Sì.
1: Lui no.
0: No.
1: No, va bene, la faccio però un piano solo.
0: Un piano solo.
1: La faccio sì però un piano solo.
0: Piano solo.
1: La faccio sì però un piano solo.
0: Vabbè.
1: Solo.
0: Come si chiama il programma?
1: Basso delle torte. Che puttana.
0: Allora il mio socio sta ancora ridendo perché non so se avete capito, questa sera su Real Time io lo metto a registrare.
1: C'è il basso delle torte. Ma ti vedi sto pasticcere che non c'è io? Sono il cappello di... No, allora, mia... scena, si vede,
0: sì,
1: il tavolo.
0: Si vede il tavolo, lui che non c'è arriva, il cappello si muove. Good morning forever.

In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: stai bene?
1: Te lo dicono già proprio mettendo le mani avanti, perché sì, qualcuno ha ricevuto il tuo numero, il tuo numero che ha giocato sulla ruota di Bari.
2: Allora, amici, allora
1: no, attenzione, il numero è quello che dovete chiamare, quello che vedete in sovraimpressione.
2: Praticamente abbiamo istituito un ufficio oroscopo personalizzato.
1: Ok, è una cosa che Ritmo 80 non voleva avere.
2: Non voleva avere, però.
1: E che si è trovato così da un giorno all'altro.
2: Se volete, dovete chiamare lo 08 8366 3631, non il numero di WhatsApp.
1: No, perché lì
2: praticamente... facciamo confusione. Questo è il numero invece che dovete chiamare.
1: Ma quello era il numero dell'ufficio
2: per l'oroscopo personalizzato. Non disturbate le persone che lavorano. Ma chiedete di Daniele,
1: che
2: di
1: non lavora lui praticamente. Ciao Dani, ti vogliamo tanto bene.
2: 08 8366 3631.
1: Per esempio, ieri ha chiamato uno e ha detto c'è Daniele, sì, e ha chiuso. No, non funziona così. Dovete solo dire il vostro nome e il segno zodiacale.
2: Okay? Ho letto ieri quanti giri ho contato quanti giri ha fatto sull'unicorno mia nipote alle giostre. Ok.
1: E quindi da quello
2: 68, e da lì è venuto fuori
1: un profilo. Sì.
2: Sagittario.
1: Ecco, che praticamente da lì è nato il primo segno fortunato di oggi.
2: È ora di trovarvi un hobby. Per esempio, le stelle, o meglio, i giri di giostra di mia nipote, potreste pescare nei fiumi oggetti di metallo con calamite giganti.
1: Cioè, addirittura, questo è un consiglio. Un hobby comunale. Vabbè. Secondo segno fortunato di oggi.
2: Salamandra! Ci so, appunto.
1: Vabbè, se uno va nei fiumi, la salamandra
2: non
1: la trova.
2: Lo so, salamandra non so.
1: Salamandra, dove... allora, tu vuoi dirmi che ci sono quelli nati sotto il segno della salamandra? In che periodo è?
2: Ottobre, non... più o meno lì. Salamandra.
1: È un giorno, tra l'altro, che ancora non sappiamo.
2: Non siete bellissimi.
1: No,
2: ma chi se ne frega, l'importante è essere belli dentro.
1: Ecco, questa frase, io direi...
2: frase di là.
3: Dai, vamos!
2: 08 8366 3631.
1: Chiedete di Daniele Petrodelli, dite il vostro nome e il segno zodiacale, che potrebbe essere domani protagonista nell'oroscopo di Marchino.
4: Good morning, Forever Young.

0: tutte le mattine Good Morning Forever Young. E adesso, socio, cosa facciamo?
1: Adesso abbiamo una raccolta di strafalzoni.
2: Sì.
1: Di figure.
3: Che figura,
1: ecco,
3: di merda.
1: Di concorrenti dell'eredità di varie edizioni. Sentiamo, dai.
0: Sentiamo,
1: dai.
0: Cominciamo con la prima definizione.
3: Altro nome di Formosa. Tettona.
1: No, ma come?
3: No, è meraviglioso. Meraviglioso. Andiamo avanti,
1: passo.
3: Però. Andiamo avanti.
1: Passa, sì, che è meglio.
3: No.
0: Formosa, ha detto.
3: Piano con l'Himalaya, vai.
1: Ma questo la sa.
3: Andiamo. Questo brigante.
4: Brigante e mezzo.
3: Vivi.
4: Lascia vivere.
1: Brava.
3: Canchi abbaia.
4: Non morta. Non morta.
3: L'erba,
4: brava,
3: del vicino.
4: Sarebbe più buona.
1: No.
0: Come sarebbe più buona? Forse no. Quella del suo vicino.
1: È verde. Buona e verde. Che vicini hai?
0: Vabbè. Vicini di erba.
1: Ah. Vabbè.
4: Sempre più verde.
0: No comment.
3: È sempre più verde.
5: La città con la Torre Eiffel.
1: Dai.
6: Pisa.
1: Come Pisa?
6: Con la Torre Eiffel, Parigi.
1: Parigi.
5: Calma, Daniela, velocissima. È porca in un'esclamazione.
0: Con la M.
1: Con la M.
0: No.
1: Non lo fare.
0: No.
1: Non lo fa.
0: Cade un santo.
1: No.
6: Miseria.
0: Per fortuna. Vabbè, dai.
1: Che fatica.
3: Hanno suole vistose e tacchi alti.
4: Zoccoli?
0: No.
4: Zoccole?
0: No.
4: Zoccole?
1: No. Anche.
0: Neanche.
1: Va bene.
3: Importante città della Florida.
0: Dai. Vai.
6: Otranto.
0: Cosa? Come Otranto?
3: Meraviglioso.
0: No.
1: No, no, non è Orlando.
6: Orlando.
3: Orlando, però è onoratissima.
1: Sicuro.
0: E poi?
3: Io me l'ha data, guai.
5: A chi me la tocca?
0: Bravo.
3: Io sono il Fumattia
5: Bazar.
0: No.
3: Questo è straordinario.
0: Il Fumattia Bazar.
3: E io adesso.
0: Cantavo.
3: Perché questo è straordinario. Mattia Bazzà.
5: Allora,
3: però è straordinario, se volevi farci ridere
1: ce la fa.
3: Uscito perfettamente.
0: Chiudiamo con l'ultima.
3: Qual è la lingua ufficiale della Slovenia?
0: Sì.
3: Quale sarà?
0: Qual è?
3: La lingua ufficiale della Slovenia.
6: Finlandese.
1: Finlandese.
3: C'è stato un travaso di sì, presenza.
0: Cioè, Slovenia e il finlandese.
3: Però è una risposta che rimarrà negli annali dell'eredità.
0: Davvero.
3: Supercalifragili.
7: Spaghetti validoso.
3: Questo è perfetto.
7: Per me è perfetto.
3: Amerai il prossimo tuo.
7: Come te stesso.
3: Sì. Tutti per uno.
7: Uno per tutti.
0: Sì.
3: Nel mezzo del cammin.
7: Di nostra vita.
0: Sì.
3: Moglie faccio
7: non lo so.
3: Cu
7: e culo?
0: No! No, è Totti!
7: Non lo so.
0: È il cucchiaio di Totti!
7: No, io col calcio!
0: Ho capito, ma!
7: Io col calcio!
0: Ma anche niente. Col resto,
1: non serve a niente!
3: Ti stavo per aiutare!
7: Ma io col calcio, però!
3: Ho capito, ma!
0: Ma io faccio il culo!
7: Vabbè, dai,
0: è cucchiaio!
3: Totti che prima di dare il gol dice, mo io faccio il cucchiaio!
7: Non te quel calcio, che devo fare?
3: Niente! Ho capito!
1: Attaccato.
3: Vabbè!
7: Noi filosofi, brutta gente!
0: Filosofo,
1: per fortuna!
3: È chiaro, invece, la frase che avevi detto te è decisamente più filosoficamente. Più profonda,
1: sì.
0: Vale. Era il momento.
3: Che figura di merda.
8: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: 80 alla radio che state ascoltando, i Marchini con la K, il programma che state ascoltando, Buongiorno Forever Young, non lo so, ho perso il conto ed è solo la prima ora. Nella seconda ora, tra poco, andrà peggio.
1: Sono le 7 in punto.

0: Radio Cashba, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, che era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. I timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq, schizzano sopra i $100 al barile di quotazione internazionale del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3-0 tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro ci si ringrazia all'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sono delle cose che sì. Amici ascoltatori, salve ancora.
1: Salve, siamo
0: ci sono
1: i marchini.
0: Ci sono delle cose che secondo me non hanno senso, okay. No, nella vita,
1: tipo
0: la guerra,
1: no, tipo il nostro programma.
0: Il nostro programma. Ma se vogliamo andare nello specifico,
1: c'è qualcosa che non ti torna.
0: C'è qualcosa proprio brutto.
1: Cioè, quando noi abbiamo fatto.
0: Se vogliamo fare il focus,
1: sì, esatto. Cioè, quando uno si ferma e dice: allora, questo programma dura 3 ore.
0: Esatto.
1: Ci sono tante cose interessanti, qualcuna carina, qualcuna meno. Ma ce n'è una che non c'entra niente.
0: Non c'entra, che è questa?
1: Che è questa?
0: E adesso noi ve la andiamo a, come dire, presentare.
1: Ma perché?
0: Ma
1: perché
0: sta di sigla?
1: Sì, ma perché, tra l'altro, Marchino dice così? Perché generalmente non c'è su ritmo tanto un lento, è tutta ritmata la radio per te darvi il giusto ritmo.
0: Si chiamava ritmo, è un po' 80, cioè ritmo 80, capito?
1: Ok, e allora il lento per creare la giusta atmosfera, per farvi rigirare dall'altra parte se siete ancora a letto, è...
2: questo

0: Giorgio, quando facciamo noi ridiamo e scherziamo, sì, ti incupisci un po'.
1: Mi incazzo e mi incupisci.
0: Ma senti, scusami un attimo, userai un metodo, un qualche sistema per poi ritornare come sei adesso?
1: Esatto, avevo provato prima con l'alcol, però c'è delle controindicazioni.
0: Perché... come al solito, sei di, proprio di insegnamento, una mezzo... guida, un maestro, un faro.
1: Io ho provato la prima settimana a farmi un litro di Tavernello finito il programma, perché ero incupito.
0: Perché ma... poi sono veramente problemi. Esatto. E poi anche i perché della vita. Cioè, allora, sono tutte queste cose che ti lasciano un po', ti segnano.
1: Però il Tavernello non è che buono per sfumare il riso. E quindi cosa è successo?
0: Che sono veramente, sono problemi.
1: Sono problemi. Salutiamo quindi il Tavernello.
0: Ci manderanno sicuramente una confezione.
1: Allora, se la volete mandare scaduta è uguale, tanto stesso sapore.
0: Ma no,
1: dicevo,
0: stavo scherzando. È perché noi vogliamo fare i simpatici, vogliamo fare...
1: siamo i più simpatici della compa.
0: Marchino, sì, vabbè. Allora, dicevamo, insomma, che hai provato col vino, ma hai trovato
1: lo yoga,
0: il tuo,
1: sì,
0: equilibrio.
1: Il mio equilibrio.
0: Lo yoga.
1: Io faccio non lo yoga normale, quello che fa la Wii, no, la Wii Fit, no. Io faccio lo yoga della risata.
0: Lo yoga della risata. E
1: cioè,
0: cos'è? In cosa
1: salutiamo,
0: consiste?
1: I nostri amici, no?
0: Allora, ah, è sì, vero.
1: Cioè, praticamente vado là e si ride tutti insieme come se avessimo fumato una un campo di chissà che cosa, e ridiamo.
0: Abbiamo la registrazione, abbiamo registrazione. Quello che fai durante questi,
1: sì,
0: corsi,
1: sì,
0: di yoga.
1: Sì, senti qua, lo facciamo una volta a settimana, perché se lo facciamo più spesso paura che ci rinchiudano, però sentiamo. Basta, noi ci mettiamo lì e ridiamo.
0: Cioè, voi vi fatelo anche voi.
1: Poi dopo arriva la fame chimica, ma quello non si scorda.
2: Good morning, forever young.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: 7.
1: Come ci sono? Marco Corona, e sono ritornato da solo perché il socio è andato a prendersi un caffettino, mentre qui su Ritmo 80 è il momento della nostra truppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Onda divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finita il vostro tempo dell'umorismo?
9: Lunedì 14 settembre 2026. Mancano 108 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Santa e Santina.
10: San Giurì,

0: succede oggi.
1: Il 14 settembre 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla.
2: Ma la Luna non esiste!
3: Ma come non esiste?
2: Ma che sta a dire?
3: Ma questo lo dice lei!
2: Ma come non esiste? Ma per favore! Che mi dice di Armstrong?
3: Chi, scusi?
2: Armstrong!
3: Armstrong! Ma se cosa c'è? Secondo lei un tombettista sessantenne nero sovrappeso è andato sulla Luna per i pipì a suonare la tromba per stare tranquillo?
0: Le frasi del cinema.
4: Si può fare!

0: dice il saggio?
1: Smettetela di criticare la vita degli altri solo perché la vostra fa schifo.
2: Signori, io provengo da una famiglia povera, mio padre era povero, mia madre era povero, l'autista era povero, il giardiniere era povero.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: dell'informazione? Sì, perché anche noi diamo un'occhiata ai giornali, spesso online e spesso lo fa Marchino. Quindi il resto
1: siamo nelle
0: del Marchino.
1: Marche.
0: Siamo nelle Marche.
1: Dove non lo so, le Marche sono grandi.
0: Ma scusa, se tu stai nelle Marche.
1: non sono io.
0: Cioè, fuori da Villa Ceccolini, allora, per te è come Ulisse. Cioè, finisce il mondo.
1: Sì, non c'è più niente. Il baratro. Il baratro.
0: Il baratro. Anche nel tuo cervello. Ci allora, sono appannati gli occhiali.
1: Sì, non vedo più un cazzo. Già non vedo gli occhiali puliti.
0: No, ma se vuoi girarci intorno per dirlo.
1: No, volevo dire che è successo questa cosa.
0: Che è
1: una
0: successo?
1: Mamma. Una mamma. Una mamma.
0: Salutiamo anche, tutte le mamme.
1: Non
0: dai.
1: Male. Ha portato la bimba di 2 anni nel bagno. Guarda, io mi faccio la doccia piccolina, te stai lì con me. Va bene, ci sta. Ci sta.
0: Sì,
1: ci sta.
0: Dai, aspetta un attimo che la mamma fa presto.
1: La bambina non aveva pace. Allora, guarda, ti do il telefonino.
0: Ma sì,
1: il telefonino. La bambina, mentre la mamma faceva la doccia, si asciugava i capelli,
0: faceva
1: le cose normali, ha fatto le foto. Ha fatto le foto alla mamma.
0: Vabbè. Ma capita, rimangono lì nel telefono.
1: Ecco, la bambina poi l'ha spedita a tutta.
0: In ultra tutta.
1: Tutta la rubrica della signora, colleghe, colleghi, capo,
0: ecco.
1: Amanti, mari, a tutti. A tutti. Brava bambina, l'unico problema è che a me non le hai spedite, bambina!
0: Memorizza il numero, vai, 388
1: anche, le voglio anch'io, girate le foto, se le avete, girate le foto!
2: Good morning, Forever Young!

Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86.

0: musica.
1: Pazza musica
0: nuova,
1: nuova, nuovissima. No, ci piace gli ascoltatori, perché poi tra l'altro questo è un brano di 80, quindi non c'entrava nulla. Comunque grazie, grazie per essere con noi, grazie per palesarvi. Ti ricordi qualche giorno fa che ho usato questo termine?
2: No, non mi ricordo, perché non ti ascolto poco e quello che dici non è molto interessante e dimentico anche in fretta, però ti voglio bene.
1: Okay.
2: Torniamo tra poco, quello con la terza ora insieme.
1: Quello te lo ricordavi però. Grazie. Sono le

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
1: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Maestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

0: acceso per sbaglio.
1: Spero che il cielo
2: bellissima.
0: Sembrava la volta buona, invece si è svegliata.
1: Si è risvegliata la lurida.
0: La lurida. Questo perché come cambia, no? Quando tu diventi padre, il momento secondo me più difficile per un padre sono proprio quando la moglie ti passa, dopo che magari ha allattato il figlio, te lo passa e dice finisci di addormentarlo tu. E tu dici, esatto, ma cosa ci vuole?
2: Cosa ci vuole?
0: Cosa ci vuole?
2: C'è il gas, ragazzi. No. Se metto l'induzione, no, e il forno elettrico, no, non funziona.
0: No.
2: Però il gas, per aprire un pochino il gas che esce, e passare il bimbo, ma non tanto, proprio lì sopra, capito? Tanto per un po'.
3: Non stai bene bene bene.
2: No, però funziona.
0: Però lei dopo per un po' dorme, però, sicuro.
2: Sicuro, sicuro.
0: I consigli di Marchino.
4: Good morning, forever young.
0: Con Marco Corona e Marco.

0: queste frasi sono indelebili.
1: Ciao Marchini.
0: Arriva lei.
1: Sì, oggi
0: lei.
1: Una frase motivazionale bellissima. Tatuatevela.
0: Sì, vai. Qual è?
1: I soldi sono fatti per essere spesi in mutui, affitti, bollette e multe.
0: Bene.
1: L'avete tatuata?
0: Sì.
1: Ciao Marchini.
2: Ho iniziato.
0: No, prima pago le bollette, poi dopo me la date. Non c'ho i soldi. Ciao Franci. L'ho capita.
1: Ciao Marchini.
2: Ciao Franci.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: di oggi.
1: Ma siamo pronti.
2: C'è la sagra,
1: come
2: c'è la sagra, c'è la festa.
1: Senti la festa come introdotta.
3: Quanta gente la piace.
2: Ecco.
1: È passata la voglia.

0: Me lo segno.
1: Segnatelo, perché oggi dove andiamo?
2: Oggi siamo a Bari.
1: Sì.
2: C'è la festa della cipolla.
1: Oh, ok. No,
2: ok, vado,
1: Sì.
2: Questo weekend. Sabato.
1: Sabato.
2: Ore 11, Santa Messa con Donaldo.
3: Emi signor.
1: È il suo signore, infatti.
2: Ore 12, pranzo comunitario. Cipolle al forno con aceto balsamico, cipolle ripiene, cipolle al forno senza aceto balsamico.
1: Okay, vabbè.
2: Cipollata, torta di cipolle, sponsor della manifestazione dei gum per la fiatella d'oro. Domenica.
1: Domenica.
2: Ore 11.30.
1: Santa messa
2: con Donaldo. Ore 12.30, ognuno mangiare a casa sua, che ieri sera non vi si stava vicino.
1: È d'altronde, sai che la cipolla.
2: Ore 14, giochi per tutti.
1: Oh, questi sono i giochi che ci saranno.
2: Tagliare la cipolla senza piangere, baciare la propria ragazza dopo aver mangiato la cipolla, vestirsi a cipolla.
1: Ah, ok, che è sempre consigliato.
2: Suona l'orchestra.
1: Chi?
2: Per i giovani.
1: Come si chiama?
2: I Cipollotti. Poi mandami a fanculo. Per il senior, dopo,
1: sì?
2: I cipolloni. I prostata non li hanno voluti.
1: Non li hanno voluti. Good morning,

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciciale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Allora, arrivati a questo punto della giornata, noi dobbiamo fare.
1: Aspetta, cosa dobbiamo fare? Aspetta, che c'è scritto,
0: Aspetta, c'è il manuale.
1: C'è il manuale, cosa c'è scritto nel manuale?
0: Pagina 25.
1: Chiusura.
0: Pagina 25. Cosa c'è? Guarda lì. 8:59, quasi no. Salutare.
1: C'era bisogno di andare a vedere il manuale,
0: Però.
1: Però
0: chiudo,
1: dai, manuale, improvvisa.
0: Allora, aspetta, com'era?
1: Pagina 25.
0: Pagina 20.
1: Riga 28, guarda.
0: Salutare. Dobbiamo salutare.
1: Ok, vabbè. Ciao. A domani.
2: Good morning. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1989 a Diva. Respect. Respect me. Hi, hi. Respect me. Dal 1984. Ritz, In Your Eyes. Dal 1984

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Depeche Mode, I Just Can't Get Enough e Giuni Russo, Alghero.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
9: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.

0: Florida, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Settembre 1984. Quali e quante saranno le canzoni all'interno della nostra Hit Parade? Beh, lo scopriremo solamente se rimarrete con noi all'ascolto di Ritmo 80, alla radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata dagli Alphaville. Loro sono quelli di Sounds Like a Melody.

ed erano gli Alphaville, uno dei gruppi più importanti provenienti dalla Germania alla metà degli anni 80, con Sounds Like a Melody a conquistare la posizione numero 3 della nostra Rock Parade, quella del mese di settembre del 1984, che vede in seconda posizione il gruppo italianissimo dei 900, il motivo si chiama Moving On.

sono delle band italiane che sono legate ad un motivo che rappresenta in toto la loro produzione. In questo caso vi parlo proprio dei 900 che abbiamo ascoltato in seconda posizione con la loro bellissima Moving On. Ma attenzione, perché in vetta alla Rick Parade c'è sempre Raff Riefoli. Il motivo, forse uno dei più famosi di tutta la produzione anni 80, è quello che si chiama Self Control.

0: era il grande Ruff con Self Control a conquistare la vetta della Hit Parade del mese di settembre del 1984. La nostra classifica si ferma per il momento qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80, la radio ufficiale di tutti i Forever Young, nel doppio appuntamento, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Vi aspetto qui per la prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare?

0: Avete ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1984 Opus, Live is Life. Dal 1988.

0: Da Mix O'Clock hai ascoltato Tears for Fears, Shout e Barry White, Let the Music Play.
1: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: assaggiare?
1: Turismo attendici la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Lunedì 14 settembre 2026. Mancano 108 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Santa e Santina.
3: San Giuditto di Porterone, attaccami al cornicione.

0: accadde oggi.
1: Il 14 settembre 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla.
2: Ma la Luna non esiste! Ma come non esiste? Ma come non esiste? Ma per favore, che mi dice di Armstrong?
3: Chi, scusi?
2: Armstrong!
3: Armstrong! Ma se cosa c'è? Secondo lei un tombettista sessantenne nero sovrappeso è andato sulla Luna per i pipì a suonare la tromba per stare tranquillo?
0: Le frasi del cinema.
4: Sì!

0: dice il saggio?
1: Smettetela di criticare la vita degli altri solo perché la vostra fa schifo.
2: Signori, io provengo da una famiglia povera, mio padre era povero, mia madre era povero, l'autista era povero, il giardiniere era povero.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Marito e moglie in pizzeria. Arriva il cameriere, cosa vi porto? E il marito gli fa, guardi, per me una bella Napoli, per mia moglie invece carciofi, prosciutto, funghi, olive e uovo sodo. Ah, capricciosa, no, rompeto la cassa.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1980.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: Buoni di ora.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: MasterCheck 90. La storia della Lex con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
6: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nei weekend alle 20
6: in versione extended full show.
5: MasterCheck 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR.

Marco, pronto per Gimme Four. Anni 60, si parte con questa decade. Anni 60, italiani, Adriano Celentano. Esattamente, è solo un simpatico. Eppure

1979, quello dei Fleetwood Mac con Till It Shines, questa atmosfera morbide. Beh, io adoro i Fleetwood Mac, se è per questo, se fosse per me, insomma, la playlist sarebbe fatta principalmente di loro. Ma anni 80 invece facciamo un salto con i Dire Straits e questa è Walk of Life, uno dei pezzi più riconoscibili di sé.

0: anni 90, senti come allungo le vocali. E sì, perché negli anni 90 si era tutti gasatissimi quando si faceva la radio. È un pezzo pop rock romantico, quello dei Cardigans, Loveful. Beh, era la colonna sonora di un film, madonna, non mi ricordo, ragazzi. Vabbè, comunque, con questo pezzo concludiamo praticamente il nostro, le nostre quattro canzoni di quattro decenni, dagli anni 60 siamo arrivati fino agli anni 90. Proprio per questo si chiama Gimme Four, quattro canzoni, quattro decenni. Io sono quello che dice queste cose qui alla radio, sono Marco Greco e ci sentiamo sempre qui su Ritmo 80. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette. Ok.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, In Excess, Original Sin. Dal

0: Dal 1986, Europe, The Final Countdown. It's the final countdown. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12 e 3 minuti.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kylie Minogue, Locomotion e Rigueira, Innamoratissimo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, secondo il bollettino Vona per l'aviazione. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, in base ai dati delle telecamere di sorveglianza. La nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo.
2: E adesso le news regionali. Una proposta tanto ambiziosa quanto importante è quella giunta da Luca Corsolini, responsabile dei media internazionali del Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è non disperdere il patrimonio organizzativo e infrastrutturale di Taranto 2026, ma rilanciare con una candidatura internazionale ancora più ambiziosa, ospitare in Puglia i Giochi Olimpici Giovanili. Secondo Luca Corsolini, si tratta di un'opportunità globale capace di mettere al centro il turismo, la rete universitaria e le imprese tech pugliesi, accompagnata però dal rammarico per la mancata creazione di un museo dedicato all'evento. Organizzare i Giochi Olimpici Giovanili permetterebbe a Taranto di accogliere una rappresentanza selezionata delle generazioni globali Under 18, portando in Puglia tutti i partner ufficiali del Comitato Olimpico Internazionale. Da qui arriva l'appello a mantenere unita la squadra organizzativa, per continuare a pensare alto, scongiurando il rischio che la memoria di un'estate storica vada dispersa senza un luogo espositivo dedicato. Restiamo in Puglia, dove la regione accelera sul piano per lo smaltimento delle liste d'attesa. Il presidente Antonio De Caro ha riunito l'unità di crisi sanitaria, convocando direttori generali di ASL e aziende ospedaliere, per varare la seconda fase operativa dei piani aziendali. Al centro del vertice è la riorganizzazione dei percorsi assistenziali e una strategia mirata per separare i primi accessi della presa in carico strutturale dei pazienti, ottimizzando tutte le risorse disponibili del sistema pubblico e del privato convenzionato. Il cuore della nuova fase, le cui soluzioni confluiranno nel primo piano regionale, è il superamento del modello basato unicamente sulla prestazione isolata. Per i pazienti fragili, cronici e oncologici, l'obiettivo è affidare la continuità delle cure direttamente agli specialisti e alle strutture di riferimento, sollevando il cittadino dall'onere di dover prenotare costantemente i controlli successivi. A questo si affaccia una forte spinta sull'appropriatezza prescrittiva, fondamentale per evitare che richieste di esami non strettamente necessari intassino ulteriormente i macchinari. Da Francesco Dal Vento, Nina Lo Studio.
1: Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ogni giorno dalle 14 alle 15 lo...

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: You ready? Ti metti mani addosso perché ce ne dà.
1: Cecco Corbace e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Master Check 90 su Ritmo 80, pronti per un sacco di bella musica. Anche quest'oggi ascolteremo un po' di cose iconiche. Cominciamo questo bel puntatone con Fagetta e questa è Music dal 93.

0: Dopo Fargetta, il music da 93 qui Master Check 90, arriva lei, la filippina. Una nasce in Filippina, no?
1: Nasce in Filippina.
0: Nasce in Filippina. Vabbè, nasce Filippina, senza in, ok?
2: Da capo.
0: Quindi, cioè, i fiori di loto, la libertà. Poi a un certo punto mi cresce. Mi grow up, questa qua mi grow up. Dov'è che va? Va in Europa. È già strano. Perché poi dalla libertà estrema passi al fumo, le ciminiere, le metropoli, il cemento. Poi dove vai?
2: A Lugano, figa.
0: A Lugano, no, dalle Filippine a Lugano no. Perché San Pietro? Joy Salinas vive tra Milano e
2: Lugano.
0: Joy Salinas.
2: Perché mi viene Joy?
0: Joy Salinas con il Bip dal 93.
3: Ritmo 80 presents
4: Master Check 90.
3: Master Check 90.

0: chiusa anche per questa bella puntata. Abbiamo ascoltato, allora,
1: Faggetta di origine calabrese, pugliese,
0: calabrese. Abbiamo ascoltato Kiddo Faggetta con Music da 93, subito dopo subito dopo da Lugano, perché ormai mangia la Luganica, Joey Salinas con Bip Bip da 93, poi dopo invece roba international ma produzione italiana, SMC Take Away the Color da 94, bellissima. Forse, a mio giudizio, assolutamente non insindacabile ma attendibile, il pezzo più bello degli SMC, beh, Take Away the Color forse è quella più un po', A proposito, andate sulla nostra pagina Facebook e poi soprattutto guardate, ripeto, i video mixati da Dennis Jack.
2: Bravo,
0: ciao a tutti, state su Ritmo 80, alla prossima.
3: Masterchef 90, Masterchef con Cecco Corbace e Dennis Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi,
3: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri forever young. Give me five. All right.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Dictation in force in Afghanistan. Revolution.

0: con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1987, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Dal 1983, Eight Wonder, Cross My Heart. Dal 1984, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

0: il disco di ora. Pet Shop Boys, Love Come Quickly. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Ma settembre sta finendo.
2: Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross,

oggi abbiamo un'ora davanti, beh, vediamo di sfruttarla per bene. E buon pomeriggio, oggi vi faccio salutare prima da Davide Ferrarini che è dall'altra parte e poi vi saluto anch'io che sono Sabino Pastore. Pronti per la prossima ora i dischi più belli da ballare degli ultimi anni? Il primo è di Kim Lucas, si chiama All I Really Want. All I Really Want.

Erano di un'eleganza questi Typical, che è rimasta anche dopo tantissimi anni sono passati. La musica di Typical, la voce in questo caso di Kimara Lawson, e questa Follow Your Heart che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio su Ritmo 80, ora Blackwood.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Nel pomeriggio di Ritmo 80, ben ritrovati, siamo sempre qua, io Sabino Pastore, Davide Ferrarini dall'altra parte e David Morales con noi virtualmente, visto che stiamo suonando questa che si chiama How Would You Feel. Ora arriva anche Roger Sanchez, un disco che per un periodo della mia vita ho amato particolarmente, perché a mio parere era e rimane molto molto molto bello. Si chiama Another Chance.

formazione orgogliosamente italiana, questa di AFL 65, e ricordo che in quel periodo, in momenti di pazzia assoluta a metà serata, addirittura toglievamo completamente la musica e la cantavamo tutti quanti insieme, no? Noi dalla console e il pubblico dalla pista, e l'atmosfera che si creava era davvero molto bella. AFL 65, questa ovviamente era Blue.

Ragazzi, fatemi un favore, ve lo chiedo proprio per cortesia, con tutto, da amico, ma togliamolo dalla playlist, vi prego. Perché ogni volta che suoniamo il disco di Gesto Funk, a me viene voglia di ballare. E come faccio in studio mentre dovrei, capito? È difficile, è anche una, c'è una reputazione da difendere, però è bellissimo davvero. Can We Live, Cici Rogers, Gesto Funk, il pomeriggio di Ritmo 80 e adesso Soul Providers, il disco è Rise.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Comunque, chi c'era in quel periodo, nel senso chi frequentava i locali da ballo, può testimoniare, lo faccio io per conto di tutti quanti voi che siete all'ascolto, può testimoniare riguardo al fatto che, non ci crederete, ma a un certo punto della serata al centro si fermava la musica, che era già arrivata a 127, 128, anche 130 bpm, e si metteva questo di Ace of Base, che invece è lentissimo, e tutti quanti ballavano. Succede ogni tanto, sono cose magiche che poi uno non riesce a ripetere sempre, però All That She Wants in quell'inverno, veramente il disco di punta. Ace of Base, qui nel pomeriggio di Ritmo 80, adesso W, questa è We All Need Love.

0: Alzi la mano chi ha odiato questo beat praticamente vuoto di bassi che è andato di moda per un periodo intorno a quegli anni. Qui siamo nel 1994, questa era Sylvia Coleman, il disco chiaramente All Around the World, ma questo probabilmente lo sapevate già. Vabbè, fatta la critica anche a Sylvia Coleman, chiudiamo i ballatissimi per oggi. Ci risentiamo domani alle 14 e da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. Da domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985 Phil Collins su Studio.

0: disco di ora. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, sul Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

Solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Kaja Goo Goo, Too Shy. Too shy, shy, hush, hush, I do I. Too shy, shy. Dal 1989, Depeche Mode, Personal Jesus.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida. Ritmo 80.

0: ascolto Queen, I Want to Break Free e House of Pain, Jump Around.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno.
2: E adesso le news regionali. Servizi di igiene pubblica in allerta lungo il litorale toscano. L'azienda sanitaria locale ha segnalato 10 casi di epatite A registrati tra le province di Pisa e Livorno. I sanitari stanno conducendo verifiche epidemiologiche approfondite per accertare se l'origine del contagio sia riconducibile all'unica fonte, con l'attenzione concentrata su un ipotetico cluster legato a uno stabilimento balneare del litorale pisano. Dei 10 pazienti infetti, 3 si trovano attualmente ricoverati in buone condizioni all'ospedale di Livorno, mentre gli altri sono stati curati e dimessi a domicilio. L'ASL precisa che al momento le verifiche sono in corso e non è ancora possibile stabilire con certezza la fonte originaria dell'epidemia. L'epatite A si trasmette principalmente per via urofecale attraverso il contatto stretto in assenza di adeguata igiene delle mani oppure tramite il consumo di acqua e alimenti contaminanti, in particolare prodotti consumati crudi o poco cotti. I sintomi compaiono dopo alcune settimane di incubazione e comprendono nausea, vomito, febbre, inappetenza e dolori addominali. Le autorità sanitarie locali rassicurano che a differenza dell'epatite B e C, l'infezione dall'epatite A non diventa cronica e si risolve spontaneamente in gran parte dei casi. Restiamo in Toscana, dove continua l'allerta per l'aumento delle infezioni veicolate dalle punture di insetto. Il Dipartimento di Prevenzione ha confermato 17 casi di virus West Nile, distribuiti tra le province di Arezzo e Grosseto. Le autorità sanitarie e comuni hanno attivato inchieste epidemiologiche, disinfestazioni straordinarie e un piano di sorveglianza veterinaria per contenere la diffusione dei vettori. La ASL sottolinea che nella grande maggioranza dei casi l'infezione da West Nile decorre in modo del tutto asintomatico, mentre per circa il 20% dei pazienti presenta sintomi lievi come febbre o mal di testa. Le forme neuroinvasive gravi riguardano meno dell'1% dei casi, concentrandosi su soggetti anziani o fragili. La ASL toscana sottolinea come la chiave per interrompere la catena dei contagi risiede nel controllo delle zanzare. Le autorità sanitarie chiedono infatti la massima collaborazione della popolazione per eliminare i ristagni d'acqua piovana nei giardini e nei balconi privati. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Hit, apri ritmo 80.
7: Subito, Michael.
8: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
9: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
8: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
9: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica all'interno della nostra Rui Fareda, qui su Ritmo 80, la radio ufficiale di Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo della Rui Fareda del mese di settembre del 1980. E apriamola quindi questa nostra classifica con la posizione numero 3, occupata dai Lips Incorporated.

stessi qui, ogni canzone è davvero un pilastro del sound anni 80. Erano i Lips Incorporated con Funky Town a conquistare la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1980. In seconda posizione c'è lui, figlio d'arte, ma sicuramente uno dei cantanti più prolifici della prima metà degli anni 80. Il suo nome è Miguel Bosé, lo incontriamo alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade con la sua Olympic Games.

uno dei miti degli anni 80 conquista, devo dire con pieno merito, la posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Era Miguel Bosé con Olympic Games, ma attenzione amici, perché al numero 1 della nostra Hit Parade stiamo per ascoltare Spacer, il motivo bellissimo di Sheila.

0: cantanti sicuramente più famose tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Era Sheila con Spacer a piazzarsi all'artice della nostra Ritorrido, quella del mese di settembre del 1980. Noi per il momento ci fermiamo qui, la nostra classifica ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 ovviamente qui sulla radio ufficiale dei Forever Young. E vi sto parlando di Ritmo 80. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, Yazoo, Don't Go. Dal 1987, Curiosi

classici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.

0: dal disco di ora. The Police, Every Breath You Take. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo ritmo.

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.

almeno una volta nella vita ti sei chiesto cosa fosse un razzo missile e come funzionassero i circuiti da mille valvole, allora non ti muovere. Tra poco su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: E se anche voi facevate a gara a chi masticava più Big Bubble contemporaneamente, e se per accendere il motorino dovevate pedalare, allora avete tanti bei ricordi del passato. Sono Tommy Venturini, oggi parleremo di souvenir di qualche tempo fa, quando andavamo in gita scolastica, per esempio. Era obbligatorio acquistare almeno un ricordo del posto che avevamo visitato. Alcuni esistono ancora, altri invece sono caduti nel dimenticatoio. E poi andremo a ricordare un film divertentissimo degli anni 80. Protagonista Leslie Nielsen, ovvero l'aereo più pazzo del mondo. Tra poco vi sblocco il primo ricordo su

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi andiamo a ricordare alcuni souvenir del passato, perché un tempo, quando andavi in gita scolastica oppure in vacanza, era obbligo acquistare almeno un ricordo del posto che avevi visitato. Una su tutte le cartoline, dovevi acquistarne almeno due o tre e ovviamente spedirle dal luogo di vacanza. Se poi volevi risparmiare, le portavi direttamente a casa. Allo zio di solito regalavi una calamita da cruscotto con il santo del luogo, alla zia il grembiule da cucina con la stampa degli attributi di Michelangelo e alla nonna il canovaccio con la stampa del nome della città. Se eri stato in Puglia, era obbligatorio comprare una riproduzione del trullo di Alberobello, che di solito arrivava a casa quasi mai integro. I più attempati ricorderanno anche la macchina fotografica giocattolo, al cui interno scorrevano le diapositive. Per le nuove generazioni che non le conoscessero, le diapositive erano piccoli fotogrammi che raffiguravano luoghi caratteristici e da proiettare sul muro di casa, mostrandoli agli amici come se si fosse al cinema. E poi c'erano i grandi classici che si trovavano solamente in autogrill: le matriosche, il carretto siciliano, la gondola Carion, il delfino in vetro di Murano, le mazze chiodate, le balestre e altre riproduzioni medievali e ovviamente la torre di Pisa in miniatura. Ma la sezione più interessante in autogrill era il cesto che conteneva le videocassette con i film di 10 anni prima e anche le raccolte dei CD, di solito a tema, vendute a prezzo stracciato. Ma il souvenir in assoluto più trash di sempre è stato un altro: la penna con la donnina che si spogliava. Giravi la penna e una pin-up anni 50 passava da indossare un costume intero a mostrarsi in tutto il suo splendore.

0: sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate l'aereo più pazzo del mondo? Sì, il film cult demenziale degli anni 80 che tanto ci ha fatto ridere.
2: La zona rossa è riservata all'imbarco e sbarco dei passeggeri. Si prega di non sostare nella zona bianca.
3: No, la zona bianca è riservata all'imbarco e sbarco dei passeggeri. Si prega di non sostare nella zona rossa.
2: La zona rossa è sempre stata riservata all'imbarco e sbarco dei passeggeri. Ed è sempre stato vietato sostare nella zona bianca.
3: Adesso vuoi insegnarmelo tu qual è la zona di imbarco e sbarco e qual è quella vietata?
2: Senti, Betty, cerca di trovare una zona dove te ne posso andare a fanculo.
1: E per chi non se lo ricordasse, il film racconta l'impresa coraggiosa dell'ex pilota Ted Stryker che, terrorizzato all'idea di volare dopo il trauma della guerra, si imbarca come passeggero su un aereo per Chicago con l'obiettivo di riconquistare l'ex fidanzata assistente di volo Elaine Dickinson.
4: Ted, cosa ci fai qui?
5: Non potevo lasciarti sola.
4: Non sono sola, non vedi che l'aereo è pieno di viaggiatori?
6: Signorina?
4: Scusami.
5: Prego.
1: Purtroppo durante il volo sia l'equipaggio che i passeggeri accusano un malore dovuto ad un'intossicazione alimentare. Tra le poche persone non intossicate c'è proprio Elaine, che riesce infatti a contattare la torre di controllo della città di Chicago e che le fornisce istruzioni per attivare il pilota automatico. Ma purtroppo il pilota automatico altro non è che un manichino gonfiabile di nome Otto.
4: Oh mamma mia, il pilota automatico si sta sgonfiando!
7: Elaine, mantieni la calma. Hai presente l'ombelico del pilota automatico? È da lì che si gonfia.
2: Ora sta bene attenta. Tiralo fuori e fagli il servizietto.
1: E adesso una carrellata di alcune delle scene più divertenti del film.
8: Stryker, che razza di tempo avete lassù?
4: Piove!
5: La gatta non si muove.
4: La gatta non si muove.
8: Si accende la candela.
5: Si dice buonasera.
4: Signore e signori, buonasera, è la hostess che vi parla. Ci scusiamo tanto per gli inconvenienti causati dai continui sbalzi durante il volo.
9: Niente di grave comunque, non allarmatevi e mantenete la calma.
4: A proposito, sapete se a bordo c'è qualcuno capace di pilotare un aeroplano?
1: L'aereo più pazzo del mondo finisce con Ted che salva la situazione e il destino dei malandati passeggeri, riconquistando anche l'amore e la stima della bella assistente di volo. Un finale forse prevedibile, ma esilarante fino all'ultimo momento.
10: Tutti i passeggeri di questo aereo che hanno mangiato del pesce, tra meno di mezz'ora staranno male.
4: Si tratta di una cosa seria?
10: Estremamente grave. Si manifesta all'inizio con aumento della temperatura e secchezza delle mucose. A questo punto il paziente viene colto da un collasso, il più delle volte accompagnato da sonore irrefrenabili flatulenze. Fino al momento in cui il povero Cristo è ridotto a un ammasso inerme alquanto pozzoletto.
1: L'aereo più pazzo del mondo è stata una parodia dei disaster movie che tanto spopolavano negli anni 70. Un'idea vincente fu quella di ingaggiare un cast di attori che non erano comici, ritenuti infatti più efficaci nel rendere credibile e meno marcato l'assurdo contesto di questo film. In particolar modo Leslie Nielsen, che fino a quel momento infatti era stato un attore drammatico. L'attore ebbe alcuni dubbi all'inizio sul film, ma poi accettò la parte e forse nemmeno lui sapeva di avere una comicità tale da diventare poi in futuro il protagonista di tanti altri fortunati film, come la trilogia di Una pallottola spuntata e Scary Movie. L'aereo più pazzo del mondo è costato 3 milioni e mezzo di dollari, ma ne ha incassati addirittura 80 milioni. Siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1984, Broski Beat, Small Town Boy. Dal 1986, Status Quo, Indie Army

0: e Tony Esposito, Sinue.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
2: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
1: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
3: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere la gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
1: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45, soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
1: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia, che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ritmo 80. La ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto?

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city surf per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city surf More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city surf Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986, Madonna, True Blue. Dal 1981, Queen, Under Pressure. Dal 1983, Robin Gibb, Juliet. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace e Daniel Jack. Ritmo 80.
1: Sono le 19 e un minuto.

0: Rock, hai ascoltato Genesis, Invisible Touch e Gianna Nannini, i maschi.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatto.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: MasterCheck 90.
7: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
9: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
10: MasterCheck.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Checco Curvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un altro Master Check 90? Benvenuti per la versione corta, cortissima.
3: Come posso farla corta dal punto di vista del suono?
2: Pronti per la corta? Cominciamo subito con Rosalla. A proposito di corta, questo qua c'aveva anche il letto corto davanti.
4: Porcaccio!
2: No! Rosalla con Everybody's Free dal 91 in Master Check 90 su Ritmo 80. Welcome everybody.

0: going on here?
1: Era Rosalla con Everybody's Sfida 91. Intanto dall'altra parte non ho salutato Dave Jack.
2: Ciao!
1: Ascoltiamo senza indugio alcuno State of Grace. E questa It's Not Over Yet.

0: Abbiamo chiuso questa bella puntatazza con Fragma, I Need a Miracle del 2000. Poi questa è una di quelle canzoni dove di solito io salivo sui palchi. Poi dopo cosa facevo? Mi lanciavo, cadevo. E era di quelle tracce che mi dava, mi infondeva un'energia pazzesca. Ero lì che me la tiravo come una bestia. Me la tiravo? Me la tiro?
1: Vabbè.
0: Abbiamo chiuso con Fragma, I Need a Miracle dal 2000. Per cominciare abbiamo ascoltato Rosalla con Everybody's Free dal 91. Rosalla era il mio sogno erotico. Subito dopo c'è la State of Grace con It's Not Over Yet dal 93. Poi dopo Fragma con I Need a Miracle dal 2000. Abbiamo bisogno di un miracolo tutti, in special modo io, perché sono devastato. Vabbè, è stato bello. Grazie a tutti, grazie anche a Dance Jack per la parte tecnica super mixata. E intanto vi ricordo che se volete scriverci, comunque mandarci anche a cagare, che ci sta anche qualche volta, giusto qualche volta, ma noi non filtriamo.
2: Cancella.
0: Noi non filtriamo.
2: Elimina.
0: Scriveteci pure sulla nostra pagina, oppure su Cecco Corvace 77@gmail.com. È stato veramente emozionante. Grazie a tutti, ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvace e Dennis Jack.
4: We will be back.
5: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Torna un po' di caldo con picchi anche over 30 gradi, ma non durerà a lungo. Una nuova espansione infatti dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso di queste giornate sarà responsabile, almeno fino a mercoledì compreso, di un aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Al nord infatti si toccheranno anche i 30 gradi e addirittura si supereranno. Giornata di martedì comunque che vedrà un lieve aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico, altrove valori poco diversi. Per questa giornata di lunedì, valori in aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e Campania, che risulteranno sopra media anche se non di molto, mentre martedì lieve ulteriore aumento soprattutto al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Radio Ritmo 80 manda
8: i rimandati.
1: Il meno bello.

0: con quello che succede nel mondo, ma soprattutto nel nostro paese.
1: Esatto, un paese un po' strano, no?
0: Sì.
1: Un paese di esauriti.
0: No, infatti abbiamo proprio la voce che dice:
2: siamo un paese di esauriti.
0: E uno dice: esagerati.
1: No, adesso abbiamo una testimonianza audio, perché
0: sì,
1: insomma c'è questo audio che gira.
0: Ed è successo veramente. Sentiamo.
3: 118 Treviso.
0: 118 Treviso.
3: Sì, mi dica, sì, signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Posso chiederle, io abito a Bisnadello. E qua c'è una gastronomia.
0: Sì.
4: E lei può indicarmi il numero della gastronomia?
3: Ma signora, mi scusi, ma sa che numero ha fatto?
4: 118.
0: Sì.
3: Per chiedermi il numero della gastronomia, signora.
4: Ma serve per cosa il 118?
3: Ma cosa serve, signora? Per chi sta male, le ambulanze, signora.
4: Ah,
3: ma il 118 per la gastronomia. Ma
0: ma veramente,
4: Non sapevo chi chiamare.
0: Bella scusa.
3: Signora, mi fa piacere che stia bene, insomma,
0: esatto.
3: Le auguro una buona giornata, allora.
4: No, aspetti un attimo prima di metterle. Lei non sa che numero devo fare sapere questo numero di questa gastronomia?
1: Non c'è.
4: Devo interpellare, che numero devo fare?
3: Ma signora, no, deve fare una ricerca in internet, guardare un elenco telefonico. Una ricerca, ma cioè, i numeri di gastronomia, signora.
0: Certo.
3: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Gastroscopia,
0: forse quella che chiama. Non si è che fate capire bene.
5: Mi si bene, insomma.
6: I rimandati. La compilation della gang.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

Disco rigorosamente sempre uguale dall'inizio alla fine, quello di Pound Boys, che passa, ma bello proprio per quello, perché è talmente ipnotico che ti lascia ballare tranquillamente. Cambia solo quando i bambini cantano che passa, Pound Boys, che passa nel pomeriggio di Ritmo 80. Questi sono i nostri ballatissimi, per esempio.

0: poco.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici?
6: 100% elettrica.
5: Bellissima,
4: ma giusto un limite.
5: Ancora?
6: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.

0: rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Lunedì 14 settembre 2026. Mancano 108 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Santa e Santino.

0: accadde oggi.
1: Il 14 settembre 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla.
2: Ma la Luna non esiste! Ma come non esiste? Ma che sta a dire?
3: Ma questo lo dice lei?
2: Ma come non esiste? Ma per favore, che mi dice di Armstrong?
3: Chi, scusi?
2: Armstrong.
3: Ma se cosa c'è? Secondo lei un trombettista sessantenne nero sovrappeso è andato sulla Luna per i pipì a suonare la tromba per stare tranquillo?
0: Le frasi del cinema.
4: Sì! Può fare!

0: dice il saggio?
1: Smettetela di criticare la vita degli altri solo perché la vostra fa schifo.
2: Signori, io provengo da una famiglia povera, mio padre era povero, mia madre era povero, l'autista era povero, il giardiniere era povero.
3: Ritmo d'Alta manda
0: i rimandati,
3: il meno peggio
0: di quello che abbiamo già mandato.

0: quello che abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo
0: Masterchef 90.
2: Masterchef 90.
0: La storia degli anni 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: California Love. Dal 1996 c'erano Tupac Shakur e poi c'era lui, l'altro. Dai, ciccione, dai, ciccione simpatico, che c'aveva anche la faccia proprio da orsacchiotto, mangia miele. Vabbè, lo dico dopo, intanto mandala. No, lo dico dopo, va bene, aspettiamo, sì, va bene.
4: Notorious B.A.G.
3: Notorious B.A.G. and Tupac Shakur con California Love. 96.

Black e non Notorious B.I.G. per essere precisi, come io ho fatto prima. Con California Love dal 96 a questo punto arrivano lei, la bella milfona, anche un po' in carne. E poi lui, quello che cantava muovendosi con le mani come se stesse acchiappando le mosche in giro per la stanza là dove c'era, dove faceva il video, ma soprattutto aveva le ascelle scoperte e la giacca di pelle in pieno agosto. Secondo me

0: Down the Drain.
1: I rimandati tornano domani per rimandare il meno peggio di Ritmo 80.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix.

Disco Mix.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio.

il mixato più lungo di tanto. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non la...
3: Quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Stuttgart.